tavola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi e abbassa il cuore, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica

era Max più tranquillo che mai. La sua lucidità smettila, Max, la tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: baciarlo con un gesto consueto. Ma era l'ultima volta, era il viso consueto, solo un po' più stanco, e il vestito era quello di sempre, e le scarpe erano quelle di sempre, e le mani erano quelle che spezzavano il pane e versavano il vino. Oggi ancora nel tempo che passa, sollevi il lenzuolo a guardare il suo viso per l'ultima volta. Se cammini per strada, nessuno ti è accanto. Se hai paura, nessuno ti prende la mano. E non è tua la strada, non è tua la città.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.